State ascoltando Chanson Radio di Chris Lessard, la radio in francese, italiano e tedesco e anche russo adesso. E tutta la grande, dai, pian pianino stiamo arrivando. Adesso abbiamo anche la nostra moderatrice Solange, la vedremo oggi in studio. Ciao!

Vi ricordo che state ascoltando Show Song Radio di Chris Lessard su Loft FM, la radio che parte dagli anni 60 ai 2000 e anche all'età moderna, ma vedo che voi chiedete più gli anni gold, di Golden Sight. Grazie ragazzi, a più tardi, ciao!

Ancora Chanson Radio di Cristina Sale sulla 8 FM. Allora, noto che mi stanno arrivando ancora dei song da parte vostra e sono sempre su Rock and Roll 60, Disco Fever anni 70, anni 80, al primo posto i 70 con gli 80 e poi sempre si continua con la musica

Ciao, Song Radio di Chris Lessarde su Lotto FM. Continuate a mandarmi i vostri song che li caricherò tutti in studio nel pomeriggio. In studio può essere il mio studio fisso, ma può essere anche il mio studio ambulante, perché sono sempre in giro e quindi grazie all'applicazione di Lotto FM posso farlo. Grazie Lotto FM.

0: Show Song Radio di Chris Lessard su Loft FM, e siamo giunti anche oggi al fine della serata, ma la musica continua sempre. Hallo liebe Leute, heute auch sind wir am Ende del Tag, aber Musik di ma weiter. Allora les amis, la musica si continua, buona nuit.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Ciao, sono Grelio di Chris Lessard sulla 8 FM. Beh, quindi avete ascoltato, ascoltate e ascolterete la nostra radio sulla 8 FM di Chris Lessard. Ciao, sono Grelio. Ragazzi, grazie ancora. A demain. Bis morgen. Ciao.